nero sulla macosa. Anumuna, si se au, ya sulla macosa. Amuna yeye, koma, sulla macosa.